0: Sì, ormai siamo.
1: Chi può che ti dice so far?
0: 2452 Frank 4 on a Toyota 2452 Frank 4
1: comes back 1031 current 9 of 2027 2023 Toyota Hudson.